0: Fuori Napoli, fuori a Gondoli, comando le di Santa ancora. Capelli secchi, scusate, tra gli dei tassiati.
1: Halbe Kulbe, Kuppe, Schloppe, Whisky and Bowl, Hockey for the Bowl, Gastrol.
0: Ti capci denaro non fungero, se mangiaro. Mangiaro solo la cosa da catnembla, è minga, minga, finga, oltre se A, E, I, O.